facevi Dio, quale fa la tua pena, un lampo di dolor sigillo tuo balena, muto sei tu, sospiri,

0: pure scimmia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel che io son restario.
0: Sei tratto il ferro.

A mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte mi par udire il mormorio.

viviamo nella mia torta in van, cercato quel che bramo, un uomo, un Corleone.